0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

nella mia vita non è determinante. Ne posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto, non me ne sono neanche accorto.

C'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circoloca, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi una bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Ed eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati all'ascolto da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni. Ciao, ciao.
3: Ciao Marco. E mentre in copertina di Classic Rock ci sono sempre i Deep Purple, ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con un loro nuovo disco, una foto bellissima tra l'altro, bravo Maurizio Becker, e purtroppo ci sono delle notizie che riguardano il mondo del rock, di scomparse. A questo punto, proprio in questi giorni mentre registriamo, diciamo, dedicheremo poi un ampio spazio, se n'è andato un carissimo amico, un grande protagonista del Naples Power, Peppino Di Capri. E quindi, a proposito di scomparse, doveroso un saluto, un abbraccio enorme al grande Peppino. Veniamo invece a un personaggio cui proprio Marco, tu mi hai segnalato questa doverosa attenzione che dobbiamo a una scomparsa di una protagonista del pop rock, no? di un genere rock melodico che è andato molto bene e di cui sicuramente Classic Rock parlerà, perché è successo proprio in questi giorni. Stiamo parlando di una grandissima Bonnie Tyler, un personaggio strepitoso, ha fatto grandissimi successi, e diciamo qualcosa che riguarda la sua carriera.
6: Allora, di Bonnie Tyler si dice che sia la first lady del rock gallese. La sua vita è stata quella che una volta era la vita delle rock star, che prima però facevano dei lavori umili. Lei era una commessa e cantava nei club locali la sera, finché fu scoperta da un tale scout ed è divenuta un'icona assoluta del pop rock. L'altra cosa particolare, aneddotica della sua vita, è che lei ha passato alla storia per questa voce roca, potente. Bene, quella voce roca e potente non era inizialmente la sua, ma nacque per caso dopo un delicato intervento alle corde vocali non andato benissimo, ma che invece ne causò il suo successo.
3: Sì, è stato, diciamo, questa disgrazia chirurgica per lei è stata poi la fortuna della sua carriera. Tu prima, mentre sentivamo il pezzo, facevi qualche riferimento a Tina Turner, che ci azzecca, ci sta proprio bene. Vabbè, io che dici, vogliamo ascoltare uno dei suoi brani celebri?
6: Allora sì, noi andiamo a prendere proprio l'album del 1983 che le ha dato il successo, ripeto, mondiale, ovvero Faster Than the Speed of Night. Questo era il titolo dell'album. Sì. Ricordiamo che all'interno di questo disco ci suonava anche la sezione ritmica degli Street Band di Bruce Springsteen, quindi diciamo così, si trattava bene, ecco, per essere un primo
3: comitato
6: disco.
3: D'onore, comitato sonoro d'onore, ovviamente, molto bene.
6: Direi di sì. E ovviamente il brano che facciamo ascoltare è quello che conoscono tutti, è diventato un inno generazionale, peraltro un brano molto particolare, Renato, perché ha una strofa lunghissima, cioè questa progressione non arriva mai l'inciso, e quando alla fine arriva l'inciso è una liberazione
3: orgasmico, diciamo proprio. Va bene, allora Bonnie Tyler,
6: Total Eclipse of the Heart.

0: Ed eccoci qui a Classic Rock on Air, nello spazio destinato, possiamo dire, Nando, sto per iniziare con Nando Misuraca questo spazio.
1: Ciao Renato.
0: E mi incuriosisce molto questo personaggio che stiamo per presentare, perché si tratta di un artista, una donna, musicista, cantante, ballerina, come sono ballerini gli artisti di musica popolare, che ha collaborato con un sacco di persone che dopo, Nando, tu ricorderai, perché abbiamo strabuzzato gli occhi, no, sui nomi bellissimi. Allora, dicevo che il nostro spazio ovviamente è uno spazio, una volta si sarebbe detto alternativo, ma diciamo uno spazio dedicato alla qualità. La qualità, perché la musica indipendente è comunque di qualità, perché la musica delle etichette indipendenti molto spesso è migliore di quelle delle trombonistiche major. Sei d'accordo, Nando?
1: Assolutamente, decisamente.
0: E dunque, e questo è uno spazio comunque all'interno di uno dei nostri grandi fiancheggiatori, il MEI, l'alto fiancheggiatore e l'alto parlante che ci distribuisce. Il MEI, tra l'altro, ti vede anche nella figura di rappresentante del MEI Sud, quindi sei in, come si dice, in piena veste.
1: E parti in causa.
0: Bravo. Parliamo stavolta del Folkest, che è una manifestazione, una rassegna molto interessante che tira fuori sempre dell'ottima musica collegata in qualche modo a folk, ma non limitatamente al folk, perché spazia fra jazz, rock, blues. E questa artista di cui stiamo a parlare è in pratica una jazzista etno. Lei è Natalia Abascià, è una splendida violinista che usa il violino anche un po' come mandolino, come chitarra, insomma lo pizzica, ed è la vincitrice del premio Alberto Cesa, che è uno dei premi che il Folkest assegna ad artisti. In questo caso lei è collegata anche al MEI, no? Perché questo premio è in qualche modo in collaborazione, e diciamo che ci ha molto molto impressionato. Abbiamo visto un video bellissimo, un video proprio bucolico bucolico musicale, no? Ma diciamo qualcosa su lei musicista, sulla sua carriera.
1: Natalia Abascià è praticamente una jazzista che ha un curriculum da paura, perché può annoverare, penso pochissimi possono farlo, Ennio Morricone, Carla Fracci, Cher, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Didi Bridgewater, insomma collaborazioni eccellenti per un artista che, come abbiamo potuto ascoltare, eccellente violinista, cantante, ballerina, e il singolo che propone si chiama Picche Cause ed è un singolo veramente ambientato in solitaria, ma una solitaria che riesce a riempire la scena col suo talento, per cui veramente tanta roba.
0: Bene. Nel video l'abbiamo anche vista ballare, come le artiste della musica etnica. Io ho visto di recente il concerto di Eugenio Bennato, sempre strepitoso, con la sua cantante che balla anche, e subito dopo c'era Goran Bregovic con le sue cantanti, anche ballerine. Quindi è tipico dell'etno jazz, etno rock, che si balli oltre che cantare.
1: E altra particolarità, Renato, è che sì, lei, essendo originaria di Ruvo di Puglia, ha scelto la lingua pugliese come lingua madre di questo progetto.
0: Certo.
1: E la fa sembrare internazionale, perché sembra che canti inglese.
0: È un dialetto strettissimo che sembra, insomma, sì, fra l'inglese e il portoghese, insomma, è un vero e proprio canto molto internazionale. Allora, io direi, abbiamo incuriosito abbastanza i nostri ascoltatori, quindi direi di annunciarlo. Natalia Abascià.

0: Adesso a Classico Rock On Air è il tuo momento, Marco, il momento della rubrica Soundtrack City che curi con Massimo Privitera nel web e che noi a Classico Rock On Air, come di consueto, ospitiamo dei frammenti sia di interviste, ma soprattutto è questo bel momento di spazio alle immagini, no? Perché la musica per il cinema, per le colonne sonore, insomma per tutto quello che c'è da vedere, è una musica particolare. E tra l'altro tu, come professione, sei anche un music supervisor, quindi ci stai dentro fino alle orecchie, non dire fino al corpo. Dunque, adesso parliamo di un personaggio, un compositore contemporaneo interessante, ha collaborato con tantissimi artisti, adesso tu ci dirai qualcosa in più, Pericle Odierna, che stavolta è nelle vesti di scrittore. Come mai un compositore scrive un libro? Beh, non ce la faceva più a questo frastuono di fondo, più che rumore di fondo, che ci circonda, no? E quindi ha scritto questo libro. Come si intitola il libro, Marco?
1: Allora, il libro si intitola Etica del silenzio e architetture del suono. È un testo evidentemente dedicato all'importanza del silenzio. In sostanza, in un'epoca infestata dall'invasione del rumore e della musica passiva, che questa peraltro, quella della musica passiva, è una nota battaglia che sta facendo Nicola Piovani e fece anche Ryuichi Sakamoto, soprattutto contro la musica onnipresente nei negozi, nei ristoranti, insomma,
0: la musicaccia onnipresente.
1: Ovunque. Questo libro di Pericle invece ci parla proprio del valore del silenzio. In sostanza, senza silenzio non ci sarebbe neanche musica.
0: Molto bene, e diciamo che in chiusura, scelto dallo stesso Pericle Odierna, un pezzo molto molto bello, cantato da Loredana Marino, un pezzo di Pericle, si chiama Cussì. Allora, Soundtrack City.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi abbiamo due ospiti fondamentali. Il primo è un grandissimo compositore, amico, già altre volte è venuto in programma, ma questa volta ci viene per presentare un libro, non una colonna sonora, ma un libro. Il secondo ospite è il silenzio. È silenzio perché è in fondo il protagonista vero del libro, appunto, di Pericle Odierna, che faccio entrare. Eccolo qui, ciao Pericle.
2: Ciao Marco.
1: Allora, il tuo libro, andiamo a ricordare il titolo che è fondamentale, Etica del silenzio e architettura del suono, dai quaderni dell'Odierna Riflessione, OP Film Music Production. Ecco, io ho iniziato a leggere questo libro, come ho già parlato nel backstage, lo trovo un libro fantastico, denso, e nel momento che lo vai a leggere ti vengono in mente 100.000 riflessioni e suggestioni da fare. E ti dico subito che quello che mi ha colpito principalmente, lavorando come te appunto nell'ambito della musica per cinema, io ho capito che di tutte le figure che sono all'interno di una produzione, chi ha più rispetto del silenzio normalmente sono proprio i musicisti. Sento dire tante volte c'è troppa musica in questa colonna sonora, i primi che vorrebbero toglierla la musica paradossalmente sono proprio i musicisti. La riflessione che faccio con te, Pericle, prima di lasciarti parlare del tuo bellissimo libro, è: come mai un compositore nel 2026 ha questa esigenza, diciamo così, di teorizzare? Cioè, ti devi rendere conto che sei tra i pochi ancora a farlo, mentre una volta c'era una grande tradizione. Diciamo che sei, non dico in splendida solitudine, ma quasi.
2: Quindi devo essere punito per questa...
1: Anzi, no, devi essere trattato come i panda, praticamente.
2: Bene. No, senti Marco, ma... questa cosa parte più o meno quando avevo 30 anni, quindi alla metà precedente della mia vita, e ho iniziato a raccogliere una serie di pensieri che maturavo e che poi pensavo di dover approfondire negli anni, ed è quello che ho fatto. Questo libricino, che ormai è diventato un librone, si chiama Odierne Riflessioni, giocando un po' con il mio cognome.
1: In questo caso tu sei andato a approfondire appunto il il tema del silenzio. Da cosa nasce questa tua intuizione?
2: Nasce perché ho sempre creduto che il silenzio, che non è soltanto infranto dal suono, ma anche dal pensiero, c'è un pensiero che anticipa in qualche modo l'azione, e quel pensiero spesso è tanto rumoroso, e invece riuscire a dominarlo, o quantomeno essere, come dire, eticamente corretti verso questo silenzio interiore, consente poi un'azione meno dannosa sia quando si parla, quando si suona, o anche proprio prima di scrivere la tua musica.
1: Molti musicisti sono affascinati proprio dal silenzio. Io ad esempio ricordo Miles Davis che diceva: non è importante le note che suoni, ma quelle che non suoni. Agire per sottrazione in qualche modo ha a che fare con il silenzio. Un'altra frase bellissima, alla fine di questo libro ci sono una serie di domande e di risposte.
2: Sì, quelle ma sono ce le mie una, domande e le mie risposte.
1: Le tue risposte, ok. E ce n'è una in particolare che mi ha colpito tantissimo. In cosa consiste l'etica del suono prima di interrompere il silenzio? Risposta: nella disciplina di chiedersi se ciò che si sta per scrivere o suonare sia più prezioso del silenzio. Beh, certo. Bellissimo.
2: È una citazione anche di Buddha. Sì, Buddha dice: prima di parlare domandati se ciò che dirai corrisponde a verità, se non provoca male a qualcuno, se è utile, ed infine se vale la pena turbare il silenzio per ciò che vuoi dire. Buddha.
1: Beh.
2: Ma questo, sai, io avevo mio nonno che con lui ho avuto un grande rapporto e mi raccontava un sacco di cose, mi poneva seri dubbi anche sulla mia musica, perché studiare musica. Mi diceva: ricordati che noi abbiamo due orecchie, due occhi e una sola bocca, quindi dovresti guardare e ascoltare il doppio di quanto parli. Ecco, vedi, questa è una di quelle cose che ti restano e poi ti costringono a riflettere tutta una vita sul silenzio e su quanto devi ascoltare invece guardare molto di più.
1: Grazie. Pericle, grazie
2: a te Marco, grazie veramente, grazie.

0: fiamma.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi propone Bancarelle Web, il nuovo brano dei Canti Flegrei con la partecipazione di Dani Cercola, prodotto da Maricare Edizioni Musicali e Suono Libero Music. Il pezzo unisce le tradizionali voci dei venditori ambulanti napoletani a una base afro dance mediterranea e trasforma prodotti come patate, frutta e verdura in elementi del mondo digitale, quindi like, follower e streaming. Con grande ironia e leggerezza il brano propone una riflessione sul valore che oggi viene dato ai numeri dei social e mostra il rischio di inseguire la popolarità e il consenso fino a perdere del tutto il contatto con la realtà. La musica unisce la memoria popolare ma anche il ritmo elettronico e la satira contemporanea. Il progetto è ideato dal produttore Gino Magurno, che ha collaborato con numerosi artisti italiani, mentre il featuring con Tony Cercola, che è storico percussionista del movimento Napoles Power, arricchisce il brano con la sua esperienza e la sua ricerca musicale legata all'identità mediterranea. Brancarelle Web dei Canti Flegrei e Tony

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Nicole May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso, vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato The Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showmen facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta il napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno. Io

0: miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
1: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da delle pigre invece più grandi. Addirittura si era creato un oggetto, che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino.
0: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
1: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Si suona in dei suoni che fai, non è peccato.
0: E quindi Peppino Di Capri?
1: Non è

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno: Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre due medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno: 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire.

0: Tokyo Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segnali di cedimento. Nelle prossime ore dominerà un ampio soleggiamento da nord a sud, accompagnato da temperature già elevate e una spiccata afa. Nel pomeriggio prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la catena appenninica del sud, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Il clima si manterrà afoso, con valori superiori alle medie stagionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
5: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
0: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ferragosto con gran caldo protagonista, pur con una struttura anticiclonica subtropicale che inizia a perdere il suo smalto. In mattinata assisteremo a un contesto ampiamente soleggiato lungo tutto lo stivale, con temperature e tassi di umidità in rapido aumento. Nel pomeriggio crescerà l'instabilità ad alta quota con focolai temporaleschi sul comparto alpino e sul settore appenninico meridionale. Attenzione a possibili forti rovesci nei settori interni sardi, calura marcata con temperature fino a 37-38 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: I suoi ricordi, i suoi istantanei.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ferragosto con gran caldo protagonista, pur con una struttura anticiclonica subtropicale che inizia a perdere il suo smalto. In mattinata assisteremo a un contesto ampiamente soleggiato lungo tutto lo stivale, con temperature e tassi di umidità in rapido aumento. Nel pomeriggio crescerà l'instabilità ad alta quota con focolai temporaleschi sul comparto alpino e sul settore appenninico meridionale. Attenzione a possibili forti rovesci nei settori interni sardi, calura marcata con temperature fino a 37-38 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: 2 minuti. Estate! Un libro.
3: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia? E perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ferragosto con gran caldo protagonista, pur con una struttura anticiclonica subtropicale che inizia a perdere il suo smalto. In mattinata assisteremo a un contesto ampiamente soleggiato lungo tutto lo stivale, con temperature e tassi di umidità in rapido aumento. Nel pomeriggio crescerà l'instabilità ad alta quota con focolai temporaleschi sul comparto alpino e sul settore appenninico meridionale. Attenzione a possibili forti rovesci nei settori interni sardi, calura marcata con temperature fino a 37-38 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

che risale all'interno della Italian Chart con La Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama No Mama. Al numero 13 è stabile il

Ti sei all'interno della Italian Chart. Al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Italian Chart.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra questa settimana al numero

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con

2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero uno della settimana, la nuova numero uno. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera, alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Mark Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta, Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

E ricominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: Sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la civica scuola di musica Claudio Abbato. Ad on air con il singolo Drama Love.
1: Ho cinque peccati.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Brutte Abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano, in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Un artista, dici che sono un artista, ma forse pensi solo al successo. E il successo ha sempre convenzioni e regole, mentre l'arte segue tutto un altro

che sono un artista, ma la mia scelta è stata ben diversa. Sono sempre le storie a cercarmi, a chiedermi di ascoltarle e poi di raccontarle, ed io le seguo con la volontà di un altro che non mi somiglia, eppure un altro me stesso, che sa bene che tra capire tutto e non capire niente ci sta soltanto un passo. Io nel profumo del

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Calura ancora protagonista sulla penisola nonostante i primi scricchiolii della bolla africana. Nel corso del pomeriggio prenderanno forma i tipici acquazzoni estivi sia sui rilievi alpini sia sull'Appennino del Sud, con la possibilità di forti temporali da monitorare nel cuore della Sardegna. Clima molto caldo, in serata e nella prossima notte migliora ovunque, qualche residua pioggia ancora nelle zone interne sarde ma in rapido dissolvimento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani cielo sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre oltre la media. In giornata si noterà in modo più convinto il graduale cedimento dell'anticiclone subtropicale con fenomeni temporaleschi che infatti saranno in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, specie quelli settentrionali con locali episodi a sorpresa anche nelle pianure adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani cielo sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre oltre la media. In giornata si noterà in modo più convinto il graduale cedimento dell'anticiclone subtropicale con fenomeni temporaleschi che infatti saranno in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, specie quelli settentrionali con locali episodi a sorpresa anche nelle pianure adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio. A inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su.

posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8, Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6, Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5, Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3, Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2, Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama.

un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso

0: esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
1: Ciao!

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali notturne residui fenomeni temporaleschi sulle Alpi in esaurimento, stabile ma caldo ed afoso altrove. Nella mattinata di domani cielo sereno poco nuvoloso ovunque con temperature sempre oltre la media. In giornata si noterà in modo più convinto il graduale cedimento dell'anticiclone subtropicale con fenomeni temporaleschi che infatti saranno in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, specie quelli settentrionali con locali episodi a sorpresa anche nelle pianure adiacenti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei, De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto, Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italia nuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore residui rovesci e temporali sulle Alpi destinati a esaurirsi a breve a fronte di un contesto stabile molto caldo. Nella mattinata di domani prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur in presenza di valori termici superiori alla norma stagionale. In giornata si avvertiranno in maniera più netta i primi segnali di cedimento della struttura anticiclonica, con acquazzoni e focolai temporaleschi in sviluppo su gran parte dei rilievi italiani, specie al settentrione, dove saranno possibili anche sconfinamenti verso le vicine fasce pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: 2 minuti. Estate! Un libro.
4: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, Edizioni Einaudi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore residui rovesci e temporali sulle Alpi destinati a esaurirsi a breve a fronte di un contesto stabile molto caldo. Nella mattinata di domani prevalenza di bel tempo su tutte le regioni, pur in presenza di valori termici superiori alla norma stagionale. In giornata si avvertiranno in maniera più netta i primi segnali di cedimento della struttura anticiclonica, con acquazzoni e focolai temporaleschi in sviluppo su gran parte dei rilievi italiani, specie al settentrione, dove saranno possibili anche sconfinamenti verso le vicine fasce pianeggianti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata. Coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata. La femminilità lasciata là sotto il lenzuolo mi fai venire la voglia

tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso. La voglia che io avevo di ricominciare nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro Quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore ultimi fenomeni temporaleschi in montagna in graduale assorbimento. Nella mattinata di domani prevarrà il sole da nord a sud in un contesto termico ancora ben oltre le medie. In giornata prenderà corpo il progressivo indebolimento dell'alta pressione subtropicale, favorendo una spiccata instabilità su gran parte della dorsale appenninica e sull'arco alpino, con il rischio di improvvisi rovesci anche sulle adiacenti aree di pianura al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore ultimi fenomeni temporaleschi in montagna in graduale assorbimento. Nella mattinata di domani prevarrà il sole da nord a sud in un contesto termico ancora ben oltre le medie. In giornata prenderà corpo il progressivo indebolimento dell'alta pressione subtropicale, favorendo una spiccata instabilità su gran parte della dorsale appenninica e sull'arco alpino, con il rischio di improvvisi rovesci anche sulle adiacenti aree di pianura al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dimensione radio, dimensione radio.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tamberi oro e Scioli bronzo nell'alto agli europei. De Salo a medaglia nei 200. L'Italia conquista altre 3 medaglie agli europei di atletica in corso a Birmingham. 2 di queste arrivano nel salto in alto. Gianmarco Tamberi centra l'oro con la misura di 2,32, mentre Matteo Scioli è di bronzo saltando a 2,27, prima di rinunciare per un problema fisico dopo il primo errore a 2,30. Tra le notizie del giorno. Immobile si ritira, scelta difficile, ma voglio stare con la mia famiglia. Ciro Immobile dice basta. L'attaccante italiano classe 1990 ha annunciato, insieme al Paris FC, la decisione di chiudere la sua carriera da calciatore professionista dopo 17 anni ai massimi livelli. Sport. Agli europei di nuoto bis d'oro quadarella e bronzo 4% stile mista. Alla vigilia di Ferragosto l'Italnuoto si mette al collo altre 2 medaglie, un oro e un argento, portando il totale a 34. Simona Quadarella è la regina dei 1500 metri stile libero. Cambiamo argomento. Fisco, Salvini con la Lega al governo, non ci sarà nessuna patrimoniale. La patrimoniale non ha alcun senso, finché la Lega sarà al governo non ci sarà nessuna tassa patrimoniale. Tra l'altro su quei soldi, su quegli immobili gli italiani hanno già pagato le tasse. Tra le notizie del giorno. 11 cadaveri in mare segnalati al largo coste libiche. 11 cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, stamane, sono stati avvistati in mare, al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area di responsabilità SAR libica. La segnalazione è giunta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera Italiana, da parte di un velivolo impiegato da una organizzazione non governativa. Cambiamo argomento. Terremoto in Colombia, la Farnesina approva un pacchetto di interventi umanitari. Su indicazione del ministro degli esteri Antonio Tajani, il viceministro Edmondo Cirielli ha autorizzato un pacchetto di iniziative umanitarie in risposta al violento terremoto che ha colpito la Colombia, con l'obiettivo di contribuire alla prima risposta all'emergenza e favorire la pronta ripresa socio-economica delle regioni colpite. Dall'estero. Cina, presenza di robot quadruplicata ai secondi World Humanoid Robot Games. La seconda edizione dei World Humanoid Robot Games, prossima al via, vedrà quadruplicare il numero di robot partecipanti rispetto all'edizione inaugurale dello scorso anno, come dichiarato ieri dagli organizzatori. L'evento, in programma a Pechino dal 22 al 26 agosto, ha attirato 666 squadre e 2056 robot provenienti da 16 paesi, ha spiegato Zhang Guangzi, direttore dell'Ufficio Municipale di Pechino per l'Economia e la Tecnologia dell'Informazione, durante una conferenza stampa. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Delta.